0: Scusa, c'è una tendenza che mi lascia niente.
1: È in senso di mille, anzi. È in senso di mille, anzi.